Anche l'idiarna rai firna o fondo già. Ed su istanto sombo, ma c'è per diario Messico, e tanto io plan per erice, ti accomin d'ingestio, vorrei che in Messico.